0: Shoo,
1: shoo, shoo. Senza maputa. I sense a mistake. Sam. Oh, you put senza maputa. I sense a mistake. Sam. Shoo. Senza maputa. I sense a mistake. Sam. Shoo. Senza maputa. I sense a mistake. Shai sakati yuka se hlase nyuka.

0: solo che dobbiamo fare. Era io la che ostè ya ya
1: Lorenzo, voi siete la commissione che
0: oggi mi scegli la.

Ganga are soto kendego ane soto na wa. Aha kuyete damme atiri ka gawa gaka ka go tsana gwae. Ga kore tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di. Ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.